0: Viene, è la nudo. Mm. Hello? Hello?
1: Un poema.
0: A poema.
1: Ma non sai la specie che è? Quando è con qualche qua?
0: Qualche qua?
1: Poco? Di noi è?
0: Di noi è?
1: A Don Music.
0: A Yai Borna?
1: A Don Music.
0: Ok.